alma chove quando a vi. Italiana, la mia vita oggi sei tu. Io te voglio tanto bene, partiremo tutti insieme, ti lasciamo così.